falili da noi, amara notizia, e chi tanta razzicia ma ti fa uvita. Razzi manai ci zunia na uatopa o na cima la lo, di mahazuan, sacco.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tamburupundur,
0: Mizara falina wanao.